0: Ciao, stai ascoltando Star Creature Vibes Radio sulle frequenze di WLPN LP Chicago 105.5 FM Lampen Radio. È un programma di Tim Zawada and the Boogie Monsters.
1: Buenos, buenos, buenos, buenos, buenos, buenos, buenos.